si acquedur quona, si ad auquervandi veli, vorus em certus corpus, brict i prius.